0: l'ho sempre. Nuita soffi ferici. Dalto poi schimbaccia va. Ascolta geni ma ci non vere creta.
1: Radio Turist. Вкусно, как испанская паэлья.